0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Termodom, dammi